indirimbo n'ingufi nabivuze. Yesu awugire neza mukobwa w'Imana. Yesu awugire neza cyane. Indirimbo navuze ko ari ingufi, mugabo nubwo ari ingufi, turipfuza kuyisubiramo muri uyu mugoroba. Kugira ngo wewe muhungu w'Imana nawe mukobwa w'Imana uri kuratwumviriza, utazovuga uti indirimbo yabaye ingufi, nyabuna nanje mba naraje. Tugiye kuyisubiramo ku bwawe. Nituyirangiza utarazi. Turirimbe nanone Yesu aguhezagire mukobwa w'Imana. Yesu awugirire neza cyane.